0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

hands on my face. Tell me you love me and no one else.

place to

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network. Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: thing. How may I help you?
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. È iniziato a Pechino l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il presidente cinese ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Sul tavolo anche il dossier iraniano e soprattutto il commercio con dazi e microchip. Nella delegazione americana arrivata a Pechino sono presenti una dozzina di amministratori delegati di grandi aziende, tra loro Elon Musk, il CEO di Apple Tim Cook e l'amministratore delegato di Nvidia.
1: In Ucraina si scava sotto le macerie in cerca di sopravvissuti dopo uno dei più massicci e lunghi attacchi russi sul paese. Centinaia di droni e missili hanno colpito diverse regioni del paese, tra cui la capitale Kiev. Se al momento le vittime accertate ci sono decine di feriti, per il presidente Zelensky non è una coincidenza che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente degli Stati Uniti si trova in visita in Cina.
0: Un tribunale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese imposte dall'amministrazione Trump. Ad annunciarlo in un post su X è stata la stessa relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina. Il giudice distrettuale Richard Leon ha stabilito che l'amministrazione Trump, con le sanzioni imposte nel 2025, ha violato i diritti di Albanese garantiti dal primo emendamento, quello sulle libertà fondamentali. Le sanzioni, secondo il tribunale, prendevano di mira direttamente le dichiarazioni critiche di Albanese nei confronti di Israele, decidendo così di sospenderle in via temporanea.
1: La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire per Gaza. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato che questa mattina le imbarcazioni, 54 in tutto, con circa 500 attivisti provenienti da tutto il mondo, riprenderanno la rotta verso la striscia di Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali che hanno offerto solo tiepidi comunicati, continuando a osservare il genocidio, hanno detto gli organizzatori.
0: La politica italiana, la sola novità del lungo intervento di ieri alla Camera di Giorgia Meloni, è l'annuncio di una nuova legge delega sul nucleare per rilanciare la costruzione di centrali atomiche in Italia. Per il resto si è trattato di un lunghissimo spot con cui Meloni ha raccontato un paese stabile che colma i divari tra nord e sud e che ha rilanciato salari e occupazione. Ma nel suo discorso la Presidente del Consiglio non ha fornito ricette per affrontare la crisi economica, limitandosi a parlare di stabilità, che significa per lei arrivare alla fine della legislatura.
1: A smentire il discorso della Presidente del Consiglio ci sono dati sulla crisi industriale di cui ha discusso la FIAM CGIL nella sua Assemblea Nazionale a Bari. Dal 2008 a oggi in Italia si sono persi 100.000 posti di lavoro nell'industria metalmeccanica, con oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione. E la produzione industriale cala nei settori che un tempo erano il traino per l'Italia, dall'automotive alla siderurgia agli elettrodomestici.
0: Sono le 6.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. A Pechino il faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump, e il leader cinese, USA e Cina siano partner, non rivali. Poi avverte Washington, se la questione Taiwan venisse gestita male si rischia il conflitto. Sul tavolo anche Iran, commercio e affari. Nella delegazione americana presenti una dozzina di amministratori delegati di grandi aziende. L'Ucraina colpita da uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sul paese, 6 le vittime accertate, decine i feriti. A Kiev si scava sotto le macerie. Per Zelensky non è un caso che l'attacco sia avvenuto durante la visita di Trump in Cina. Un tribunale di Washington sospende le sanzioni della Casa Bianca contro Francesca Albanese, la relatrice ONU per la Palestina. Il giudice violata la libertà di parola. Questa mattina riparte per Gaza la Sumund flottiglia, 54 le navi, 500 gli attivisti che tenteranno di raggiungere la striscia e portare aiuti umanitari. Nel suo lungo intervento ieri al Senato, Meloni ha lodato se stessa e il suo governo, ma non ha dato risposte a chi chiedeva come affronterà la crisi causata dalla guerra. Si è limitata a un lungo spot descrivendo un paese che funziona. Unica novità, l'annuncio di una nuova legge delega per il nucleare. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: A Pechino il faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump, il leader cinese, USA e Cina siano partner non rivali. Poi avverte Washington, se la questione Taiwan venisse gestita male si rischia il conflitto. Al centro dei colloqui anche il dossier Iran, il commercio e gli affari. L'Ucraina colpita da uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sul paese, 6 le vittime accertate, decine i feriti. A Kiev si scava sotto le macerie per Zelensky. Non è un caso che l'attacco sia avvenuto durante la visita di Trump in Cina. Un tribunale di Washington sospende le sanzioni della Casa Bianca contro Francesca Albanese, la relatrice ONU per la Palestina. Il giudice è violata la libertà di parola. Questa mattina riparte per Gaza la Sumud Flottiglia, 54 le navi, 500 gli attivisti da tutto il mondo. Nel suo lungo intervento ieri al Senato, Meloni ha lodato se stessa e il suo governo, ma non ha dato risposte a chi chiedeva come affronterà la crisi causata dalla guerra. Si è limitata a un lungo spot descrivendo un paese che funziona. Unica novità, l'annuncio di una nuova legge delega per il nucleare. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. A Pechino si è appena concluso l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il presidente cinese ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Sul tavolo dei colloqui anche il dossier iraniano e soprattutto il commercio con dazi e microchip. In diretta Roberto Festa.
1: Buongiorno. In un incontro sinora segnato da sorrisi, salame lecchi, la frase di Xi Jinping sul possibile conflitto per Taiwan introduce con brutale chiarezza il tema che sta più a cuore ai cinesi. Pechino considera Taiwan parte del suo territorio sovrano, quindi gli Stati Uniti devono smettere di mandare delle armi. Se Donald Trump pensava quindi di arrivare a Pechino e chiedere contratti, affari senza pagare alcun prezzo, si gli ha ricordato che non sarà così. La frase inserisce quindi un elemento di incertezza in un incontro sinora particolarmente caloroso. Trump, lusingato dall'accoglienza che i cinesi gli hanno riservato, tappeto rosso, colpi di cannone, musiche trionfali, soldati che marciano a passo cadenzato, ha detto che Xi è un grande leader e che lui ci parla spesso al telefono per risolvere i problemi. Xi ha citato addirittura la trappola di Tucidide, la teoria secondo cui una potenza consolidata, allora Sparta, oggi gli Stati Uniti, e una potenza emergente, allora Atene, oggi la Cina, sono inevitabilmente destinate a scontrarsi. In una fase storica segnata da incertezze e tensioni, Stati Uniti e Cina devono evitare la trappola di Tucidide e collaborare pacificamente, ha detto il presidente cinese. Commercio, guerra in Iran, come gestire l'intelligenza artificiale sono tra i temi discussi tra le delegazioni cinese e americana. Nell'immediato non ci sono eccessive attese, ci si aspetta che la Cina annunci l'acquisto di aerei Boeing, energia, carne bovina, prodotti agricoli statunitensi, mentre gli Stati Uniti istituiranno un consiglio per il commercio con Pechino. Il vertice doveva però servire soprattutto ad attenuare le tensioni innescate dalla guerra commerciale di Trump e stabilire quindi un clima più collaborativo, proficuo. Con l'accenno a Taiwan, Xi ha però ricordato a Trump e all'America che la Cina oggi si considera superpotenza al pari degli Stati Uniti, con richieste e aggressive prerogative di potere che non possono essere aggirate. Omar.
0: Grazie a Roberto Festa. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Gli iraniani accusano il Kuwait di aver attaccato una delle loro navi e arrestato 4 dei suoi cittadini, mentre il governo israeliano ha rivelato che nel pieno dell'attacco contro Teheran il premier Netanyahu ha visitato segretamente gli Emirati Arabi e incontrato lo sceicco Mohammed bin Zayed, definendo l'incontro una svolta storica tra i due paesi. Gli Emirati Arabi hanno immediatamente smentito la notizia. Sul fronte interno iraniano, intanto, è stata liberata su cauzione l'attivista per i diritti umani e delle donne, l'avvocata Nasrin Sotoudeh, arrestata il 1° aprile scorso. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce italiano di Amnesty International.
2: Lei come Narges Mohammadi potrebbero essere tranquillamente il nuovo governo dell'Iran una volta libero, non c'è neanche bisogno di andarlo a cercare fuori, di farlo arrivare col paracadute da chissà quale parte del mondo. È una persona che ha un'aurea di leggendarietà, un'avvocata che ha difeso tutte le cause dei diritti umani più difficili a partire dall'inizio degli anni 10, non ha perso un movimento di protesta e quindi è una figura premiata a livello internazionale, conosciuta nel mondo, considerata l'erede di Shirin Ebadi, Nobel per la pace 2011, quindi è temuta perché è riconosciuta a livello internazionale come una grande avvocata e un'interlocutrice importante. Con questa modalità del rilascio su cauzione le autorità iraniane si arricchiscono perché sono cauzioni milionarie e le persone sono sempre a rischio di essere arrestate nuovamente, come era successo proprio all'avvocata Sotoudeh il 1 aprile di quest'anno. Così come tante persone che hanno difeso i diritti umani, rappresentanti di minoranze etniche e religiose, persone giornaliste, persone che hanno lottato contro la pena di morte in questi anni con purtroppo scarsi risultati perché ogni anno aumentano, però la loro testimonianza è importante.
0: In Ucraina si scava sotto le macerie in cerca di sopravvissuti dopo uno dei più massicci e lunghi attacchi russi sul paese. Centinaia di droni e missili hanno colpito diverse regioni, tra cui la capitale Kiev. 6 al momento le vittime accertate, decine i feriti. Per il presidente Zelensky non è una coincidenza che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Almeno 19 regioni colpite, 6 morti e decine di feriti. Alla fine di una lunga giornata è questo il bilancio che uno dei più lunghi e massicci attacchi russi contro l'Ucraina, come lo ha definito il presidente Volodymyr Zelensky, lascia ai servizi d'emergenza. L'aeronautica militare di Kiev ha parlato di quasi 900 droni lanciati dalle forze russe, utilizzando stavolta anche lo spazio aereo di Bielorussia e Moldavia. I diretti interessati al momento non commentano, ma per i vertici ucraini l'obiettivo era di sovraccaricare le difese aeree al fine di ridurre le scorte di contraerea per i prossimi attacchi. Inoltre, sostiene Zelensky, non può essere un caso il fatto che un attacco di tale portata e durata sia avvenuto proprio mentre il presidente Donald Trump si trova in visita in Cina. L'intenzione sarebbe quella di attirare l'attenzione sul conflitto in Est Europa e sulla sua importanza geopolitica. In ogni caso, il dossier russo-ucraino non dovrebbe essere al centro delle discussioni tra il tycoon e Xi Jinping.
0: Un tribunale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese imposte dall'amministrazione Trump. Ad annunciarlo in un post su X è stata la stessa relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina. Il giudice distrettuale Richard Leon ha stabilito che l'amministrazione Trump ha violato i diritti di Albanese garantiti dal primo emendamento che garantisce le libertà fondamentali come il diritto di parola. Le sanzioni, secondo il tribunale, prendevano di mira direttamente le dichiarazioni critiche di Albanese nei confronti di Israele. La Global Suburban Flottiglia è pronta a ripartire per Gaza. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato che questa mattina le imbarcazioni, 54 in tutto, con circa 500 attivisti provenienti da tutto il mondo, riprenderanno la rotta verso la striscia di Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali che hanno offerto solo tiepidi comunicati, continuando ad osservare il genocidio, hanno spiegato gli organizzatori. Veniamo alla politica italiana. La sola novità del lungo intervento di ieri al Senato di Giorgia Meloni è l'annuncio di una nuova legge delega sul nucleare per rilanciare la costruzione di centrali atomiche in Italia. Per il resto si è trattato di un lunghissimo spot con cui Meloni ha raccontato un paese stabile che colma i divari tra nord e sud e che ha rilanciato salari e occupazione. Ma nel suo discorso la Presidente del Consiglio non ha fornito ricette per affrontare la crisi economica, limitandosi a parlare di stabilità, che significa per lei arrivare alla fine della legislatura, e narrando un paese che non ci ascoltiamo. Marianna Filandri, sociologa.
4: È una fotografia dell'Italia molto generosa e che probabilmente non risponde a quello che gli indicatori oggettivi rilevati dai principali istituti di statistica rilevano. Il nostro paese è uno dei pochissimi paesi che vede i salari reali calati, le pensioni molto contenute che non sono in grado per la maggior parte della popolazione di soddisfare quelli che sono i bisogni primari. Il lavoro si caratterizza per una grande insicurezza. Noi siamo uno dei paesi con la più alta diffusione l'esclusione del lavoro a tempo determinato e un record drammatico è la quantità di persone che vivono in povertà assoluta e non hanno le risorse economiche minime necessarie per accedere a beni fondamentali per sopravvivere. Parliamo di circa 6 milioni di individui, di cui 1,3 milioni bambini, quindi la situazione è molto critica per il nostro paese. Sul tema dell'economia, gli interventi del governo sono stati particolarmente contenuti, non sono interventi di tipo strutturale, non sono stati interventi neppure coraggiosi. La mancanza dell'introduzione di un salario minimo legale, la direzione verso cui si è andati, che non è stata quella di un irrigidimento del mercato del lavoro, ma anzi al contrario sono state introdotte nuove forme contrattuali che vanno nella direzione contraria. Sono state fatte politiche di bonus, che sono politiche una tantum, che quindi non risolvono i problemi strutturali del paese.
0: E a smentire il discorso della Presidente del Consiglio ci sono i dati sulla crisi industriale di cui ha discusso la FIOM CGIL nella sua Assemblea Nazionale a Bari. Dalla 2008 a oggi in Italia si sono persi 100.000 posti di lavoro nell'industria metalmeccanica, con oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione. La produzione industriale cala nei settori che un tempo erano il traino, dall'automotive alla siderurgia, agli elettrodomestici. Cresce invece nella difesa, nell'aerospazio, nella naval meccanica. Il salario giusto del governo è una presa in giro, ha detto il segretario della CGIL Landini, Sebastiano D'Onofrio, delegato FIOM della Stellantis di Pomigliano d'Arco.
5: Io sono stato assunto nel lontano 1989, la fabbrica è cambiata radicalmente, è andata in evoluzione sotto l'aspetto automatizzato, ma il numero dipendenti dal 1989 ad oggi è calato drasticamente. Oggi contiamo 3.750 lavoratori, senza tener conto di un ulteriore incentivo all'esodo, uscite incentivate, di circa 160 lavoratori, quindi perderemo ancora forza lavoro. Siamo attraversati ininterrottamente da ammortizzatori sociali. E gli incentivi all'esodo messi in campo dall'azienda, questo è il quinto intervento di incentivi all'esodo, fanno sì che molti lavoratori lasciano l'azienda perché ormai è insostenibile lavorare guadagnando 1.100, nella migliore delle ipotesi 1.200 euro al mese, restando a casa quasi tutto il mese per una buona fetta della fabbrica. È diventato pressoché impossibile portare avanti una famiglia. All'azienda chiediamo di mettere in piedi un piano industriale serio, vero e credibile. Ormai Stellantis in Italia conta complessivamente 33.000 dipendenti. E se vogliamo guardare al passato, solo Mirafiori negli anni 80 contava 40.000 dipendenti.
0: Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha approfittato del caso mediatico giudiziario di Garlasco per attaccare ancora la magistratura. Non si può condannare una persona che è già stata assolta in primo e secondo grado, ha detto il ministro, rispolverando un vecchio cavallo di battaglia berlusconiano. Nordio si riferiva ad Alberto Stasi, che fu assolto in primo grado in appello, poi rimandato a processo in Cassazione e poi condannato. Le parole del ministro hanno suscitato la rabbia della famiglia di Chiara Poggi, la vittima del femminicidio di Garlasco. C'erano nuovi elementi, non fu solo una rilettura delle carte. E ora andiamo a Cannes, è un festival del cinema senza film italiani, quello che è stato appena inaugurato. Sentiamo da Cannes Barbara Sorrentini.
6: Il cinema è resistenza, lo ha detto Jane Fonda, attrice attivista più volte arrestata durante le manifestazioni sul cambiamento climatico negli Stati Uniti, ed è lo stesso concetto che ha dichiarato ancora una volta Thierry Frémaux presentando i film in programma, che mostrano i cambiamenti sociali e l'aspetto politico c'è quasi sempre, che sia nella scrittura, si pensi a quella politica degli autori promossa dalla Nouvelle Vague, o nel contesto in cui si svolgono i film. Non a caso il concorso si è aperto con due storie agli antipodi che ruotano intorno all'amore fluido. Nel Giappone dipinto da Fukada Koji in Nagi Note c'è il legame forte tra due donne che si ritrovano dopo molto tempo e tra due ragazzini adolescenti che scoprono di amarsi e che vorrebbero scappare dalla cittadina rurale in cui non vengono capiti. In La vie d'une femme di Charline Bourgeois-Taquet è la vita di Gabrielle, 55 anni, chirurga, sempre al lavoro, con un compagno che tende ad evitare, finché si innamora di una scrittrice. La protagonista è Michelle Drucker, premiata qui l'anno scorso per il caso 137. Storia, politica e sport si fondono in The Match, il documentario di Juan Cabral e Santiago Franco, che ripercorre il prima e il dopo della mitica partita tra Argentina e Inghilterra, vinta 2-1 con i due gol incredibili di Maradona a Città del Messico per i mondiali del 1986, 4 anni dopo la guerra delle Malvinas, per gli inglesi Falkland.
0: Luigi Ambrosio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Code per incidente in uscita a Lucca Est provenendo da Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code in uscita a Calenzano, provenendo da Roma. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti tra Lastrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Code alle uscite di San Miniato e Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Meteo.
1: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

La musica è la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. È durato circa 2 ore il faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino. Dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il leader cinese ha invitato gli Stati Uniti alla collaborazione, ma poi ha avvertito Trump che se la questione Taiwan venisse gestita male, Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto. Sul tavolo dei colloqui anche il dossier iraniano e soprattutto il commercio con dazi, microchip e terre rare. Poco fa i due presidenti sono arrivati al Tempio del Cielo per una visita culturale.
3: Intanto rimane alta la tensione. Nello stato di Hormuz gli iraniani accusano il Kuwait di avere attaccato una delle loro navi e arrestato 4 dei suoi cittadini. Mentre il governo israeliano ha rivelato che nel pieno dell'attacco contro Teheran il premier Netanyahu ha visitato segretamente gli Emirati Arabi e incontrato lo sceicco Mohammed bin Zayed, definendo l'incontro una svolta storica tra i due paesi. Gli Emirati Arabi hanno poco dopo smentito la notizia.
2: Si scava sotto le macerie a Kiev dopo uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sull'Ucraina. 6 al momento le vittime accertate, decine i feriti. Solo nella capitale sono state estratte vive dai palazzi crollati una 30 di persone, 14 sono ricoverate in ospedale. La Russia ha lanciato oltre 650 droni e 56 missili, ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
3: La Global Sumud flottiglia sta per ripartire per Gaza. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato che questa mattina le imbarcazioni, 54 in tutto, con circa 500 attivisti provenienti da tutto il mondo, riprenderanno la rotta verso la striscia nel tentativo di rompere l'assedio israeliano e portare aiuti umanitari.
2: Un tribunale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese imposte dall'amministrazione Trump. Ad annunciarlo in un post su X è stata la stessa relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina. Il giudice distrettuale Richard Leon ha stabilito che l'amministrazione Trump ha violato i diritti di Albanese garantiti dal primo emendamento, che garantisce la libertà fondamentale come il diritto di parola. Le sanzioni, secondo il tribunale, prendevano di mira direttamente le dichiarazioni critiche di Albanese nei confronti di Israele.
3: Una sesta persona è stata fermata a Taranto per l'omicidio di Sacco Bacari, il bracciante agricolo di 35 anni ucciso a coltellate sabato scorso nella città vecchia di Taranto. L'ultimo fermato è un 22enne. Tra i 6 indagati per l'omicidio, 4 sono minorenni e 2 maggiorenni. Tra oggi e domani ci saranno gli interrogatori delle prime 5 persone fermate.
2: Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Solare Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Code per incidente in uscita a Lucca Est provenendo da Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In direzione mare, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est, code alle uscite di San Miniato e Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Code per incidente in uscita a Lucca Est provenendo da Pisa. In A1 verso Roma code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci. Rallentamenti in direzione Bologna tra Barberino di Mugello e Aglio e sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola Mugello per una perdita di carico. In A12 sulla diramazione per Livorno code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti in direzione mare tra Cascina e Pisa Centro. Code alle uscite di San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Pisa Nord Est, tutte provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Radio 3 Network.

0: Meteo.
1: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. È durato circa 2 ore il faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino. Dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il leader cinese ha invitato gli Stati Uniti alla cooperazione, ma poi ha avvertito Washington che se la questione Taiwan venisse gestita male, Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto. Sul tavolo dei colloqui anche il dossier iraniano e soprattutto il commercio con dazi, microchip, terre rare. Nella delegazione americana arrivata a Pechino sono presenti una dozzina di amministratori delegati di grandi aziende come Elon Musk, il CEO di Apple Tim Cook e l'amministratore delegato di Nvidia. E resta alta la tensione in Medio Oriente. Poco fa una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, è stata abbordata da persone non identificate e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. In Libano, solo negli ultimi 8 giorni, nonostante il cessate il fuoco, almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti. Lo denuncia l'UNICEF, richiamando ancora una volta l'attenzione sulle gravi violazioni in corso e sui rischi che i bambini continuano ad affrontare. I bambini vengono uccisi e feriti quando invece dovrebbero tornare in classe, giocare con gli amici e riprendersi da mesi di paura e sconvolgimenti, ha dichiarato il direttore regionale dell'UNICEF. Si scava ancora sotto le macerie a Kiev dopo uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sull'Ucraina, 6 al momento le vittime accertate, decine i feriti. Solo nella capitale sono state estratte vive dai palazzi crollati una 30 di persone, 14 sono ricoverate in ospedale. Una 6ª persona è stata fermata a Taranto per l'omicidio di Sacco Baccarì, il bracciante agricolo di 35 anni, ucciso a coltellate sabato scorso nella città vecchia di Taranto. L'ultimo fermato è un 22enne. Tra i 6 indagati per l'omicidio, 4 sono minorenni e 2 maggiorenni. Tra oggi e domani ci saranno gli interrogatori delle prime 5 persone fermate. A Milano questa mattina c'è stato un incidente che ha coinvolto un monopattino elettrico guidato da un 16enne. Le condizioni del ragazzo sembrerebbero gravi. È accaduto alle 8.15 in via Litta Modigliani, nella zona nord del capoluogo lombardo, all'altezza di un distributore di benzina. Sul posto si trova la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente, che non è ancora chiara. Un tribunale australiano ha condannato una multinazionale mineraria a pagare un risarcimento di 250 milioni di dollari australiani ad una popolazione indigena per le operazioni minerarie condotte nel loro territorio, nell'Australia occidentale. Si tratta di un del più alto ordine giudiziario di risarcimento nella storia australiana, secondo la legge che riconosce il diritto alla terra del popolo indigeno. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna per un veicolo fermo o in avaria in galleria al chilometro 31 della direttissima. Si sono formati un chilometro di coda tra Barberino di Mugello e Aglio sulla 1 e un chilometro di coda sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola a Mugello. In A11 per un incidente, coda in uscita a Lucca Est provenendo da Pisa. In A12 rallentamenti per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Spostandoci sulla FIPLI, code tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci sempre verso Firenze. In direzione mare fino alle 20 di stasera, tratto chiuso per lavori tra Darsena Toscana Est e Livorno. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato anche gli amministratori delegati delle grandi aziende statunitensi arrivate a Pechino con Donald Trump, tra loro Elon Musk, il CEO di Apple Tim Cook e l'amministratore delegato di Nvidia. Sul tavolo dei colloqui il commercio, i microchip, le terre rare. L'incontro tra i due presidenti questa mattina è durato invece un paio d'ore. Dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il leader cinese ha invitato gli Stati Uniti alla collaborazione, ma poi ha avvertito Washington che se la questione Taiwan venisse gestita male, Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto. I colloqui tra le due delegazioni riprenderanno nel pomeriggio. Israele questa mattina è tornato a bombardare il sud del Libano, lo riferisce l'esercito di Tel Aviv, che afferma di aver colpito postazioni di Hezbollah. In Libano, solo negli ultimi 8 giorni, nonostante cessate il fuoco, almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti. Lo denuncia l'UNICEF, richiamando ancora una volta l'attenzione sulle gravi violazioni in corso e sui rischi che i bambini continuano ad affrontare. I bambini vengono uccisi e feriti quando invece dovrebbero tornare in classe, giocare con gli amici e riprendersi da mesi di paura e sconvolgimenti, ha dichiarato il direttore regionale dell'UNICEF. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, è stata abbordata da persone non identificate e si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Si scava ancora sotto le macerie a Kiev dopo uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sull'Ucraina. 6 al momento le vittime accertate, decine i feriti solo nella capitale. Sono estratte vive dai palazzi crollati una 30ina di persone, 14 sono state ricoverate in ospedale. La Russia ha lanciato oltre 650 droni e 56 missili, ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una sesta persona è stata fermata a Taranto per l'omicidio di Sacco Baccarì, il bracciante agricolo di 35 anni, ucciso a coltellate sabato scorso nella città vecchia di Taranto. L'ultimo fermato è un 22enne tra i 6 indagati per l'omicidio. 4 sono minorenni e 2 maggiorenni. Tra oggi e domani ci saranno gli interrogatori delle prime 5 persone fermate. Sono migliorate le condizioni del ragazzo caduto dal monopattino questa mattina a Milano. Il 17enne è stato investito da una macchina nella zona nord del capoluogo lombardo. Il conducente si è fermato e ha prestato soccorso al minorenne. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Sul posto si trova la polizia locale. Sono le 10.33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30, buona giornata e buon ascolto.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPRI, dove è stato chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare fino alle 20 di stasera. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 19.800 sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Firenzuola Mugello verso Roma. In A11 per il ripristino di un incidente, code allo svincolo di Lucca Est in direzione Firenze sia in entrata che in uscita. Rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. In A12 rallentamenti per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion,
4: promotion, promotion.
5: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: L'incontro Xi Jinping-Trump, il presidente cinese avverte Washington: se la questione Taiwan venisse gestita male si rischia un conflitto Cina-Stati Uniti. Per la Casa Bianca, Pechino è d'accordo sulla riapertura di Hormuz e su un Iran privo di atomica. Nessuna conferma al momento da parte cinese. A Kiev si scava ancora sotto le macerie dopo uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sull'Ucraina, almeno 8 le vittime, decine i feriti, colpite zone residenziali e infrastrutture strategiche. Maggioranza ancora spaccata sulle nomine, la Consob rimane senza presidenti per i veti incrociati. Il leghista Freni rinuncia all'incarico dopo il no di Tajani. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Sta per concludersi la prima giornata di Donald Trump in Cina. Tra poco si svolgerà la cena di gala tra le due delegazioni. Proprio in questo momento il presidente degli Stati Uniti sta porgendo i suoi saluti alla Cina, alla delegazione cinese. Poche ore fa l'incontro tra gli amministratori delle grandi aziende statunitensi arrivate a Pechino con Trump e la premier cinese Li Qiang. Questa mattina nella grande sala del popolo il faccia a faccia tra i due presidenti. Dalla Cina il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
1: Taiwan rappresenta la questione più importante nelle relazioni sino-americane e se gestita in modo inadeguato potrebbe generare una situazione molto pericolosa. Questo è il monito di Xi Jinping a Donald Trump in un incontro in cui la Cina ha peraltro fatto grandi onori di casa alla delegazione statunitense. Per esempio, Xi Jinping ha accompagnato Trump nella visita al Tempio del Cielo. Altri leader stranieri giunti a Pechino avevano visitato questo luogo altamente simbolico del potere imperiale. Ma sempre da soli. Xi ha concesso un onore particolare a Trump, forse per concedergli ciò a cui Trump teneva di più. Non c'è invece cenno nella ricostruzione cinese dell'incontro al fatto che Trump e Xi avrebbero concordato sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto o al fatto che l'Iran non debba avere l'atomica, come riferito da fonti della Casa Bianca. Forse perché il problema sta nel come ottenere questi due obiettivi e anche perché l'etichetta diplomatica cinese impone che non si prendano mai posizioni nette verso paesi terzi. C'è invece un'apertura a una maggiore presenza degli investimenti statunitensi in Cina, purché sia su un piano di reciprocità. Insomma, la Cina insiste sulla possibilità di una svolta storica, superare la trappola di Tucidide, dice Xi Jinping, e creare un nuovo paradigma nelle relazioni tra grandi potenze, di cui possa beneficiare tutta l'umanità. Ma è come se la Cina stessa lasciasse agli Stati Uniti l'onere della scelta. Voi lo volete o no?
0: Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti è stata abbordata da persone non identificate e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Ieri Teheran ha accusato gli Emirati Arabi di aver attaccato una sua imbarcazione e aver sequestrato 4 suoi connazionali. Intanto questa mattina un attacco con droni di Hezbollah ha colpito il nord di Israele. Ci sono 3 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. L'esercito israeliano poco prima aveva bombardato nuovamente il sud del Libano. L'UNICEF ha denunciato che solo nell'ultima settimana sono stati decine i bambini feriti o uccisi dagli attacchi israeliani. Ascoltiamo Andrea Iacomini, che è il portavoce italiano di UNICEF.
2: I bambini in Libano subiscono le conseguenze di violenze che non sono finite, ma aggiungiamo anche sfollamenti e quindi anche dell'esposizione a dei traumi veramente irreversibili. Negli ultimi 8 giorni, malgrado il cessato il fuoco, come diceva bene lei, concordato il 17 aprile, ci sono 59 bambini uccisi o feriti. E tra questi voglio ricordare che 2 bambini della stessa famiglia sono stati uccisi il 13 maggio con la mamma durante un attacco che ha colpito la loro auto. Sono dei fatti che veramente ci deve far capire tutte le violazioni e tutti i rischi che i bambini affrontano in questa zona. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese ha affermato che praticamente dall'entrata in vigore del cessato il fuoco, questo è il grande paradosso di tutto quello che accade, sono stati uccisi 23 bambini e 93 sono rimasti feriti, quindi c'è un totale di 200 bambini uccisi e 800 feriti dal 2 marzo, praticamente 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno. Praticamente dovrebbero tornare in classe, dovrebbero giocare con gli amici, dovrebbero riprendersi da mesi di paura e di bombardamenti e invece vengono uccisi e feriti. Addirittura si era raggiunto un accordo un mese fa e la realtà è molto diversa, perché continuano gli attacchi, feriscono i bambini e quindi poi molti di loro, quelli che non subiscono tutte queste angherie, sono traumatizzati e danno delle conseguenze devastanti che durano per tutta la vita.
0: A Kiev da questa mattina all'alba si sta scavando sotto le macerie in cerca di sopravvissuti dopo uno dei più massicci e lunghi attacchi russi sull'Ucraina. Centinaia di droni e missili hanno colpito diverse regioni del paese, tra cui la capitale, 8 al momento le vittime accertate, decine feriti. Solo nella capitale oltre 30 persone sono state ricoverate in ospedale. Per il presidente Zelensky non è una coincidenza che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina. Sulla situazione a Kiev ascoltiamo Piero Meda dell'ONG WeWorld.
3: Sì, in questo momento le informazioni preliminari che abbiamo sono più di 500 droni in tutto il paese e quasi 60 missili. È uno degli attacchi più grandi degli ultimi mesi. Sembrava di vedere un po' di speranza che si erano ridotti gli attacchi via aerea, soprattutto verso Kiev e verso le zone dell'ovest, e invece hanno dimostrato che stanotte per molte ore l'attacco è stato molto duro, i morti si stanno iniziando a contare e anche i feriti, stanno parlando più di 3 morti e più di 16 feriti al momento, però bisogna scavare sotto le macerie per avere il numero definitivo. Kiev sono state colpite zone residenziali, quindi non si capisce quale fosse stato il target militare, energetico o quale. Purtroppo alcuni missili sono riusciti a passare la contraerei, quindi hanno distrutto palazzi interi, hanno sventrato palazzi, siamo svegliati con un odore acre in tutta la città, fumo, e l'allarme è durato tutta la notte e solamente stamattina alle 7:30 si è spento l'allarme antiaereo e il pericolo era terminato. Gli ucraini ormai dopo 4 anni, dico sempre, vivono con resilienza e resistenza, stanno aspettando, non credono, stanno perdendo sempre di più la fiducia in aspetti diplomatici, internazionali. L'anno scorso, 2 anni fa, Trump aveva promesso che la guerra sarebbe finita in poco tempo in Ucraina con il suo intervento. E questo non è successo. Quindi la popolazione proprio pensa ai problemi di tutti i giorni. Anche se l'inverno più duro degli ultimi 10 anni è passato, gennaio e febbraio è stato tremendo, anche se c'è primavera, ci sono i fiori, c'è il sole, si pensa che le notti non sono tranquille, quindi si cerca di pensare al presente.
0: Veniamo alla politica italiana con l'ennesima lite nella maggioranza che blocca la Consob. L'organismo di controllo delle attività di borsa è senza presidente ed è destinato a rimanere a lungo senza guida, a meno che i dissidi tra i partiti di governo, che coinvolgono anche il ministro dell'economia Giorgetti, non si dipanino. Il sottosegretario leghista Federico Freni ha rinunciato all'incarico dopo il veto del coordinatore di Forza Italia Tajani. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Non sarà il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio a indicare il nuovo candidato alla presidenza della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni al Ministero dell'Economia, deputato della Lega, che Salvini avrebbe voluto alla Consob, ma cui Forza Italia ha detto no, perché questa è la spiegazione ufficiale, è un esponente politico con ruoli e incarichi di governo e quindi non sarebbe opportuno avere una funzione di presidenza della Consob, la Commissione Indipendente di Controllo della Borsa. Lo stesso Freni ieri ha fatto un passo indietro proprio per non bloccare ulteriormente una questione che dal primo giorno è anche politica e che va avanti ormai da alcuni mesi, creando un ulteriore motivo di tensione dentro la maggioranza, in particolare tra Forza Italia e la Lega. Renzi ipotizza che il passo indietro di Freni sia una vittoria per Tajani in cambio di un suo sì alla legge elettorale, insinuando però il sospetto che a decidere della nuova riforma elettorale sia più Marina Berlusconi che Tajani. Sono tante le questioni aperte dentro al governo e la maggioranza, le nomine quindi, ma anche la legge elettorale. Nei prossimi giorni si concluderanno le audizioni alla Camera. L'opposizione è contraria a qualsiasi tavolo di confronto, ma il rischio che vedono alcuni è che con l'attuale legge e i sondaggi di questi mesi potrebbe risultare un pareggio, l'impossibilità di avere una maggioranza definita, cosa che né Meloni, né Schlein né Conte vorrebbero, ma i centristi da una parte e dall'altra sì, da Renzi a Forza Italia. Linea allo studio.
0: La crisi industriale dell'Italia, ne ha discusso ieri l'Assemblea Nazionale della FIOM CGIL a Bari. La crisi industriale si compone di numeri impietosi. Dal 2008 a oggi in Italia si sono persi 100.000 posti di lavoro nell'industria metalmeccanica, con oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione. La produzione industriale cala nei settori che un tempo erano il traino, dall'automotive alla siderurgia, agli elettrodomestici. Cresce invece nella difesa, nell'aerospazio, nella naval meccanica. Roberto Forresu è il segretario della FIOM Sardegna e spiega il perché della crisi che colpisce la sua regione.
5: A Bari logicamente siamo lì per una politica industriale inesistente in tutto il paese, in particolar modo nel meridione. In Sardegna viviamo una situazione ancora più drammatica in conseguenza della crisi energetica esistente, che ha portato sicuramente molte realtà aziendali a delocalizzare, quindi non solo scelte politiche ma anche dettate dalle infrastrutture mancanti. Basti pensare che la Sardegna è l'unica realtà regionale senza che ci sia al metano in Italia. Se noi proviamo a fare il conto, ecco che abbiamo un polo industriale che conteneva circa 5.000 unità che in questo momento occupa appena 1.000 persone. Una situazione disastrosa dettata dalla volontà di delocalizzare le aziende e dell'energia, che sicuramente è un elemento di disturbo importante per quanto riguarda l'economia delle aziende e del territorio. Il ministro Urso dovrebbe rispondere a questo è dal 17 di settembre, data in cui l'abbiamo incontrato per l'ultima volta, che stiamo chiedendo assieme alle organizzazioni sindacali di riconvocare un tavolo senza riuscirci. Diventa davvero difficile pensare a come rilanciare industrialmente un paese laddove perdi le produzioni che sono addirittura utili all'intero paese.
0: In Toscana c'è stato il quarto caso di suicidio assistito. Dopo 9 mesi di attese, una diffida e un ricorso d'urgenza è morta Maria Sole, una 63enne affetta da una forma severa di Parkinson. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, spiegando che si tratta della 16ª persona in Italia ad avere accesso al suicidio assistito. La donna toscana è morta il 4 maggio scorso nella sua abitazione a seguito dell'autosomministrazione del farmaco letale fornito insieme a tutta la strumentazione dal Servizio Sanitario Regionale. Questa mattina a Milano, nell'aula bunker di via Filangieri, è iniziata la terza udienza del processo Idra, il procedimento contro le cosche di Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra, che avevano stretto un accordo per la spartizione del potere criminale in Lombardia. Il tentativo della difesa è quello di far trasferire il processo a Busto Arsizio, una mossa che secondo le associazioni che seguono il processo, da Libera alla CGL all'ARCI, serve a guadagnare tempo nel processo. Segue per noi il processo del Liguore, che ha raccolto alcune testimonianze tra le persone che hanno partecipato all'udienza di oggi.
6: Penso che sia fondamentale la partecipazione, oltre che della società, anche e soprattutto la partecipazione giovanile a un processo di questa portata, proprio per far vedere come possiamo essere sentinella di questi fatti attualmente presunti, e che può andare avanti questa cosa anche al di fuori dalle aule di tribunale.
7: Da quello che tu hai capito, questo processo ha qualcosa di particolare per cui vale la pena una volta in più essere qui?
6: Sì, penso che questo processo sia particolarmente fondamentale perché sta andando e vuole cercare di dimostrare un consorzio tra organizzazioni criminali, che quindi potrebbero cambiare un po' l'assetto, soprattutto di come, in quanto milanese, si vive Milano, si vive la Lombardia e poi eventualmente anche tutto su scala nazionale.
8: L'impatto direi assolutamente rilevante per il nostro territorio, è giusto che abbiano la giusta attenzione, e questo invece non trapela abbastanza. Quindi come società civile, a maggior ragione, noi siamo qui con molto entusiasmo e interesse, al di là dei studi di giurisprudenza come Matilda, ed è quello che ci piacerebbe fare, quindi a maggior ragione, un po' per vocazione, un po' per passione e un po' per senso civico, che questo sia bene recuperare.
0: Luigi Ambrosio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
9: Popolare Network. We'll be right back. Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPRI, dove è stato chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare fino alle 20 di stasera. Sempre in FIPRI ma in direzione Firenze, 1 chilometro di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, rallentamenti per una perdita di carico tra Arezzo e Valdarno. Verso Roma, rallentamenti per animali sulla strada in galleria tra Firenze Sud e Incisareggello. In A12, rallentamenti per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione Sud. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Mettiti nuda, carne cruda per il barracuda. Numeri crescono, prime che mi escono, mo. Altri non riescono, no no. Postaci copiscopo, dallo squat all'loft. Negazioni, soul, droga e rock and roll. Solo in pochi lo capiscono. L'umiltà è una barca che fa acqua. Non basta solo che sai fare bene in acqua.

0: meteo.
1: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 ancora code a tratti, traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Ricordo che per lavori di ampliamento dalle 22 di stasera alle 6 di domani chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Passiamo alla 11, ci sono code per la viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. Traffico intenso anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione Livorno. Segnalati i lavori, personale su strada tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est sempre verso il mare. Chiudiamo con Firenze, lavori in via Panzani con il nuovo assetto e il senso unico verso la stazione. Ricordo che via dei Leoni resta chiusa fino alle 17 per interventi alle tubazioni. È tutto, grazie a Regione Toscana, a Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. In Ucraina le autorità dicono che è salito a 7, tra cui una bambina di 12 anni, il numero di vittime accertate per l'attacco della scorsa notte su Kiev.

0: Zelensky ha anche denunciato che droni russi hanno colpito due volte un mezzo dell'ONU in un'altra zona, quella meridionale di Kherson. Stamattina dal paese è arrivata anche notizia dell'arresto dell'ex capo ufficio del presidente Andriy Yermak, accusato di corruzione.
1: Sta per concludersi la prima giornata del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Durante la cena di gala tra le due delegazioni, il presidente statunitense ha definito i colloqui con l'omologo cinese estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi a Washington a settembre. Dal canto suo, il presidente cinese ha invece affermato che il progresso del suo paese è compatibile con l'ideologia Make America Great Again, MAGA, ribadendo che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Sono gli accordi commerciali a essere stati al centro della visita. Oggi c'è stato l'incontro tra il primo ministro cinese, il ministro del commercio e i 18 CEO della Silicon Valley che hanno accompagnato Trump a Pechino. Tra i temi dei colloqui tra Trump e Xi, anche la guerra in Iran. Secondo la Casa Bianca, i due leader avrebbero concordato sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto e l'Iran debba restare senza il nucleare. Pechino ha anche avvertito Washington su Taiwan, minacciando che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato.
0: Alcune navi della Global Sumud Flotilla sono ripartite dalla Turchia in direzione di Gaza. L'annuncio della ripresa della missione era stato dato ieri e dovrebbe portare in tutto 54 barche a cercare di raggiungere la striscia con a bordo circa 500 persone. Praticamente certo un nuovo intervento dell'esercito israeliano per fermare l'operazione dopo il blocco dello scorso autunno e il sequestro di una ventina di navi avvenuto due settimane fa.
1: Nel Regno Unito il ministro della Sanità Wes Streeting si è dimesso per candidarsi a sostituire il capo del suo partito, quello laburista, e del governo Keir Starmer, in fortissima difficoltà dopo la recente sconfitta alle elezioni amministrative. Streeting è il primo a sfidare apertamente il primo ministro per provare a prendere il suo posto.
0: Mario Draghi ha tenuto un discorso ricevendo un premio ad Aquisgrana in Germania, ha delineato la sua idea di Europa. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve essere riesaminata. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, ha detto l'ex capo della BCE, che ha parlato esplicitamente degli Stati Uniti. Il partner da cui dipendiamo è diventato più conflittuale e imprevedibile e l'Europa ha bisogno di rispondere in modo più assertivo per riportare la partnership su basi più eque, ha aggiunto Draghi.
1: Il Papa è stato all'Università La Sapienza di Roma e ha parlato della crescita della spesa militare. Nell'ultimo anno nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme, ha detto il Pontefice. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute e arricchisce elite a cui non importa nulla del bene comune. Leone XIV ha parlato anche di disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie, citando in particolare il loro utilizzo in Ucraina, Palestina, Libano e Iran.
0: In provincia di Palermo, sulla costa di Isola delle Femmine, davanti a diversi stabilimenti balneari, sono state trovate delle bottigliette con dentro della benzina e fogli di carta con scritto sopra 5.000. Nelle scorse settimane richieste di pizzo simili erano arrivati all'attività commerciale di un'altra zona del palermitano, quella di Sferracavallo, dove erano stati anche sparati dei colpi d'arma da fuoco a scopo intimidatorio. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1, 2, i chilometri di coda in aumento per lavori tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di valico in direzione Firenze. Sempre sulla 1 ci sono code a tratti tra Calenzano e il bivio con la variante verso Bologna. E ricordo che stasera dalle 22 scatta la chiusura del tratto Firenze Sud in Cisareggello verso Roma. In A12 ancora disagi tra Massa e Versilia in direzione Livorno a causa di un veicolo in fiamme che ha generato fino a 3 km di coda. Passiamo alla Firenze e Pisa-Livorno, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Scandicci verso Livorno. Chiudiamo con i lavori a Firenze, il nuovo assetto di via Panzani e la chiusura di via dei Leoni fino alle 17 per lavori alle tubazioni. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.
2: Disco promotion,
3: promotion,
2: promotion,
3: promotion,
2: promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.
1: Radio 3 Network.

arrivato a 40 anni, non son bello né intelligente, son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni.

io sono l'intelligenza. Se tu mi mandi al Parlamento, io sono una posta, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini

basta, ho deciso che mi butto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: democrazia cos'è? Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani. Il

il coraggio lo troverò e prima o poi aprirò.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. In Ucraina il sindaco di Kiev ha annunciato che domani sarà una giornata di lutto nazionale dopo che oggi, secondo le autorità, almeno 8 persone sono morte in un bombardamento sulla capitale. Ieri un altro massiccio attacco russo aveva colpito il paese, causando almeno 14 vittime.
3: La città vecchia di Gerusalemme si sta preparando alla marcia delle bandiere, prevista per oggi pomeriggio nell'ambito degli eventi per le celebrazioni israeliane del giorno di Gerusalemme, che inizia questa sera e dura fino a domani. Israele celebra, a 59 anni dalla guerra dei sei giorni, la riunificazione della città conquistata dai giordani nel 1967. Nel quartiere musulmano della città vecchia la polizia è intervenuta in seguito a scontri tra alcuni giovani arrivati per la marcia e residenti palestinesi e attivisti della ONG Standing Together. I commercianti ebrei della città vecchia hanno affisso cartelli per proteggere le loro proprietà dagli atti vandalici dei partecipanti alla marcia ultranazionalista, con scritto "appartiene a un ebreo, non danneggiare". Il ministro della sicurezza nazionale di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha sventolato una bandiera israeliana sulla spianata delle moschee.
2: Il terzo round di colloqui diretti tra Israele e Libano è iniziato al Dipartimento di Stato a Washington nel primo pomeriggio, alla presenza degli ambasciatori negli USA dei due paesi.

0: L'ultimo ciclo di colloqui era stato il 23 aprile, nel tentativo di prolungare ulteriormente il cessate il fuoco che altrimenti dovrebbe scadere domenica. Cessate il fuoco che è stato comunque ripetutamente violato. Ieri 8 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da droni israeliani che hanno colpito veicoli che percorrevano la strada che collega il Libano meridionale alla capitale, Beirut, mentre altre 9 sono state uccise in attacchi in altre zone del paese. Anche oggi Israele ha continuato i suoi attacchi e ha emesso nuovi ordini di evacuazione nella valle della Bekaa. I funzionari libanesi hanno affermato di volere che il cessate il fuoco venga rispettato prima di proseguire i negoziati.
1: Il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Oggi il presidente statunitense ha incontrato l'omologo cinese. Trump ha detto che i colloqui sono stati estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi a Washington a settembre. Dal canto suo, il presidente cinese ha invece affermato che il progresso del suo paese è compatibile con l'ideologia dell'America First di Trump, ribadendo che i due paesi dovrebbero essere partner e non rivali. Pechino ha anche avvertito Washington su Taiwan, minacciando che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Il segretario di Stato americano Rubio ha subito rassicurato che la politica americana su Taipei è rimasta invariata. Sono gli accordi commerciali a essere stati al centro della visita. Oggi c'è stato l'incontro tra il primo ministro cinese, il ministro del commercio e i 18 CEO della Silicon Valley che hanno accompagnato Trump a Pechino.
0: Gli Stati Uniti avrebbero sospeso il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari, lo scrive il sito americano specializzato Stars and Stripes, citando un funzionario del Pentagono. I soldati della brigata Black Jack dovevano essere inviati in Polonia per una missione di circa 9 mesi sul fianco orientale della NATO, ma il piano è stato bloccato nonostante la maggior parte dell'equipaggiamento fosse già stata spedita. La notizia, se confermata, arriverebbe dopo le ripetute minacce di Trump su un possibile disimpegno americano dall'Europa.
1: La Corte d'Appello di Milano ha giudicato colpevoli 3 imputati per l'incendio in un magazzino in cui il 12 settembre 2024 morirono 3 giovani cinesi, condannati a 30 anni, 2 mandanti e a 21 anni l'esecutore materiale. Il movente, in base alle indagini, sarebbe stato un debito del proprietario della struttura. Gli imputati, anche loro cinesi, sono stati giudicati colpevoli di morte come conseguenza di altro reato, cioè dell'incendio, e non di omicidio volontario di cui erano stati accusati.
0: Alle Maldive 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione. La notizia di poco fa arriva dai media locali. Secondo le prime informazioni, il gruppo stava partecipando a una sorta di crociera subacquea. Potrebbe aver provato, secondo il Ministero degli Esteri italiano, a esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1, si registrano 2 km di coda in aumento per un incidente al chilometro 307 tra Firenze Sud e Incisa Reggello, direzione Roma. Sempre in A1, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa, direzione Roma, mentre si segnala un veicolo in avaria in galleria tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Ricordo ancora che dalle 22 di stasera scatta la chiusura del tratto Firenze Sud Incisa Reggello direzione Roma. Per i treni ancora disagi per un guasto agli impianti di circolazione al Bivio Montuolo, i convogli sulle linee Lucca-Pisa e Lucca-Viareggio stanno subendo ritardi e variazioni. Lavori a Firenze, da stasera alle 19 scatta il divieto di transito in via Tripoli tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri per uno scarico di materiali. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.

woman. Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Trump in Cina, coreografie studiate al millimetro, complimenti reciproci e molti affari. Pechino concorda sulla libera navigazione a Hormuz, ma avverte Taiwan è la questione più importante. Se gestita male, alto rischio di un conflitto. Ucraina, almeno 8 morti nell'attacco della scorsa notte su Kiev. Ieri 14 vittime in un altro massiccio bombardamento russo. Ho ordinato all'esercito di prepararsi a rispondere, dice Zelensky. La flottiglia è ripartita, circa 50 navi hanno lasciato la Turchia per raggiungere Gaza. L'arrivo è previsto dopo 4 giorni di navigazione, ma il rischio di essere intercettati dalla marina israeliana già nelle prossime ore è molto alto. Terzo round di colloqui tra Israele e Libano a Washington. I due paesi cercano un accordo per prolungare il cessate il fuoco che scade domenica, mentre le violazioni della tregua continuano quotidianamente. Secondo UNICEF, almeno 59 bambini libanesi uccisi o feriti negli ultimi 8 giorni. Il prestito europeo per la difesa divide il governo. Crosetto sollecita Giorgetti. Gli ho scritto 2 volte ma non ha risposto. Entro fine maggio l'Italia deve dire se accederà al fondo SAFE per le armi. Il ministro dell'economia resta però dubbioso. La priorità ora è far fronte al caro energia. E Mario Draghi striglia l'Europa. Per la prima volta siamo soli. Basta compromessi con gli Stati Uniti, dice l'ex banchiere centrale che invita ad agire. La sua ricetta? Il federalismo pragmatico. Decisioni non più a 27, ma prese solo dagli stati che sentono il peso del momento. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il Bivio per la variante. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, una perdita di carico, rallentamenti tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 1 in direzione di Firenze. Sempre in direzione del capoluogo, code in uscita all'Astra Signa. In direzione Livorno, attenzione, c'è un veicolo fermo tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli. Passiamo alla 12, prudenza per il vento forte segnalato al momento tra Pisa Centro e la barriera di Livorno. Chiudiamo ricordando che a Firenze, in via Panzani, proseguono i lavori, il restringimento di carreggiata con senso unico verso la stazione. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco Promotion!
2: Promotion!
1: Promotion!
2: Promotion!
1: Promotion!
0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Trump in Cina incontra Xi Jinping, Washington vuole che Pechino compri più merci statunitensi, mentre la Cina vuole una relazione tra pari. Dopo le coreografie, i due leader hanno concordato sulla necessità della libertà di navigazione a Hormuz, ma il punto centrale è Taiwan. Mentre i 18 amministratori delegati della Silicon Valley hanno incontrato il premier cinese e il ministro del commercio. Intanto continuano le uccisioni in Libano dopo gli attacchi israeliani. L'UNICEF denuncia almeno 59 bambini sono morti in attacchi israeliani in 8 giorni. A Washington i rappresentanti dello Stato libanese e israeliano iniziano una nuova fase di negoziati per allungare la tregua che è sempre rimasta solo sulla carta. Mentre in Ucraina uno degli attacchi russi più forti degli ultimi mesi ha ucciso 16 persone e le operazioni di soccorso non sono ancora finite. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Un faccia a faccia tra cerimoniali, contanti, affari. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati oggi nella grande sala del popolo a Pechino. Il vertice è durato quasi 2 ore. Trump cercava una sponda sull'Iran e più profitti con la Cina. Xi Jinping ha ribadito la linea rossa di Pechino, Taiwan. Il presidente statunitense ha definito i colloqui estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi Jinping a Washington a settembre. L'omologo cinese ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Il servizio da Pechino di Gabriele Battaglia.
1: Alla vigilia ci si chiedeva chi avrebbe vinto la disfida, ma non è questo il punto. Le due versioni dell'incontro di oggi tra Xi Jinping e Donald Trump danno veramente il senso delle differenze nelle priorità. La versione di Washington insiste su presunte promesse cinesi di acquistare merci statunitensi, sul fentanyl e sull'Iran. Quella cinese invece sul riconoscimento di un rapporto alla pari tra maggiori potenze. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula che secondo Pechino dovrà connotare il futuro delle relazioni bilaterali. Cooperazione, competizione entro limiti appropriati, differenze gestibili, stabilità duratura. Ma prima c'è Taiwan, la questione più importante nelle relazioni sino-americane, secondo le parole del leader cinese. Domani i due leader hanno in programma un ultimo incontro privato, un tè di lavoro e un pranzo, prima che Trump lasci Pechino poco dopo mezzogiorno. Non si sa se con un nulla di fatto oppure tanta carne al fuoco.
0: Tra i temi dei colloqui tra Trump e Xi Jinping, lo dicevamo, la guerra in Iran. Secondo la Casa Bianca, Pechino avrebbe offerto il suo aiuto per sbloccare la situazione con Teheran. Al centro della visita ci sono stati però soprattutto gli accordi commerciali. Oggi 18 CEO della Silicon Valley che hanno accompagnato Trump hanno visto il primo ministro cinese e il ministro del commercio. In cambio però Pechino potrebbe presentare il conto su Taiwan in futuro. Per il momento Xi ha avvertito Trump minacciando che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Affari e Taiwan si confermano quindi gli aspetti cruciali. Sentiamo Alessia Amighini, consulente senior dell'ISPI, esperta di Cina.
2: La controparte statunitense ha anteposto gli interessi privati di pochi imprenditori agli interessi dello Stato americano e anche del multilateralismo. Quello che si è visto a Pechino è una specie di G2 dove non sono i due stati, ma sono due autocrati, uno di fatto e uno di diritto, che hanno conversato dicendo di essere amici. Trump è stato agghiacciante perché ha detto sostanzialmente le stesse parole che Xi diceva e dice nelle riunioni ufficiali. Condividiamo i valori del progresso

0: dell'umanità, una specie di omaggio al capitalismo di Stato totalitario di Pechino.
1: Si è detto che il progresso della Cina è compatibile con l'ideologia MAGA.
0: Sta cercando di accreditarsi come un attore allo stesso livello degli Stati Uniti. Make America Great Again, tradotto come Make China Great Again, è un passo. Credo che Xi abbia capito benissimo che Trump è molto sensibile agli argomenti dei profitti privati e siccome Xi è a capo di un capitalismo di Stato, ha capito bene che questo linguaggio compra Trump. È l'interlocutore perfetto per uno Xi che cerca di convincere che i profitti saranno generosi anche in Cina in cambio di chiudere un occhio, magari anche due, sulla questione di Taiwan.
2: L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso 20 miliziani di Hezbollah e di aver colpito 65 infrastrutture del gruppo libanese nelle ultime 24 ore. D'altra parte, in serata, Hezbollah ha rivendicato un attacco contro militari nel nord di Israele. Non ci sono vittime. Intanto a Washington gli ambasciatori dei due paesi hanno iniziato il terzo round di negoziati che proseguirà anche domani. L'obiettivo è quello di prolungare il cessate il fuoco iniziato il 16 aprile, ma che viene ripetutamente violato. Secondo UNICEF, solo negli ultimi 8 giorni almeno 59 bambini sarebbero stati uccisi o feriti in Libano. Andrea Iacomini è il portavoce di UNICEF Italia.
3: I bambini in Libano subiscono le conseguenze di violenze che non sono finite, ma aggiungiamo anche sfollamenti e quindi anche dell'esposizione a dei traumi veramente irreversibili. Negli ultimi 8 giorni, malgrado il cessato il fuoco, come diceva bene lei, concordato il 17 aprile, ci sono 59 bambini uccisi o feriti. E tra questi voglio ricordare che 2 bambini della stessa famiglia sono stati uccisi il 13 maggio con la mamma durante un attacco che ha colpito la loro auto. Sono dei fatti che veramente ci deve far capire tutte le violazioni e tutti i rischi che i bambini affrontano in questa zona. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese ha affermato che praticamente dall'entrata in vigore del cessato il fuoco, questo è il grande paradosso di tutto quello che accade, sono stati uccisi 23 bambini e 93 sono rimasti feriti. Quindi c'è un totale di 200 bambini uccisi e 800 feriti dal 2 marzo. Praticamente 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno. Praticamente dovrebbero tornare in classe, dovrebbero giocare con gli amici, dovrebbero riprendersi da mesi di paura e di bombardamenti e invece vengono uccisi e feriti. Addirittura si era raggiunto un accordo un mese fa e la realtà è molto diversa perché continuano gli attacchi, feriscono i bambini e quindi poi molti di loro, quelli che non subiscono tutte queste angherie, sono traumatizzati e danno delle conseguenze devastanti che durano per tutta la vita.
2: La polizia israeliana ha arrestato questo pomeriggio 13 persone coinvolte in episodi di violenza avvenuti nella città vecchia di Gerusalemme, prima che iniziasse la marcia delle bandiere. La città si sta preparando all'evento che annualmente porta nel centro della città vecchia migliaia di ultranazionalisti ebrei che si rendono ogni anno protagonisti di attacchi razzisti e violenti contro la popolazione palestinese. Sentiamo Martina Stefanoni.
4: Questo negozio appartiene a un ebreo, non danneggiare. Cartelli così sono apparsi oggi pomeriggio fuori dai locali di commercianti ebrei nella città vecchia di Gerusalemme, mentre, come ogni anno, decine di migliaia di cittadini israeliani ultranazionalisti si radunavano alle porte della città in vista della Marcia delle Bandiere. La marcia rientra nell'ambito del Giorno di Gerusalemme, una festa nazionale che commemora l'occupazione di Gerusalemme Est da parte delle forze israeliane dopo la guerra del 1967. La Marcia delle Bandiere è sempre stata caratterizzata dalla violenza. Migliaia di ebrei di estrema destra e coloni sfilano nel quartiere musulmano della città, sventolando bandiere israeliane, aggredendo non solo la popolazione palestinese ma anche giornalisti e attivisti israeliani. Questa mattina un gruppo appartenente all'associazione pacifista Standing Together è stato aggredito da giovanissimi coloni che hanno lanciato contro di loro sedie, sassi e pezzi di legno, sputando e gridando «morte agli arabi». La violenza razzista che da tempo caratterizza la giornata è peggiorata negli ultimi anni, aggravata non solo dalla tensione crescente tra la popolazione araba e quella ebrea, ma anche da un governo sempre più compiacente con le frange più violente e radicali della società israeliana, che si sentono non solo giustificate, ma protette. Il governo quest'anno ha anche stanziato numerosi fondi per estendere la marcia a decine di parate ultranazionaliste che si terranno in tutto il paese.
2: Abbiamo bisogno che tutti gli occhi siano puntati sulla flottiglia oggi e nei prossimi giorni, hanno scritto su X gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, che è ripartita. Oggi una cinquantina di imbarcazioni hanno lasciato il porto di Marmaris sulla costa della Turchia sudoccidentale per dirigersi verso la striscia di Gaza. Gli attivisti che partecipano all'iniziativa sono circa 500 e provengono da 40 paesi diversi. Il movimento punta a raggiungere le coste della striscia in 4 giorni di navigazione, ma è altamente probabile che la marina israeliana intercetti la flottiglia già nelle prossime ore, come successo in tutte le precedenti occasioni. E continuano le operazioni di soccorso in Ucraina, dove, secondo le autorità, almeno 16 persone, tra cui 2 bambini, sono morte nel bombardamento della scorsa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ha annunciato che domani sarà una giornata di lutto nazionale. Ieri un altro massiccio attacco russo aveva colpito il paese, causando almeno 14 vittime. Nelle prossime ore potrebbe esserci una risposta militare ucraina. Il presidente Zelensky ha fatto sapere di aver ordinato all'esercito di prepararsi a rispondere. Piero Meda è il responsabile della ONG We World per l'Ucraina.
5: È uno degli attacchi più grandi degli ultimi mesi. Sembrava di vedere un po' di speranza che si erano ridotti gli attacchi via aerea, soprattutto verso Kiev e verso le zone dell'ovest, e invece questa notte per molte ore l'attacco è stato molto duro, sono state colpite zone residenziali, purtroppo alcuni missili sono riusciti a passare la contraerei, hanno distrutto palazzi interi, hanno sventrato palazzi, siamo svegliati con un odore acre in tutta la città, fumo, l'allarme è durato tutta la notte, solamente stamattina alle 7:30 si è spento l'allarme antiaereo. Gli ucraini ormai stanno perdendo sempre di più la fiducia in aspetti diplomatici, internazionali, l'inverno più duro degli ultimi 10 anni è passato, gennaio e febbraio è stato tremendo, anche se c'è primavera, ci sono i fiori, c'è il sole, si pensa che le notti non sono tranquille, quindi si cerca di pensare al presente.
2: E passiamo ora alla politica italiana. Il prestito europeo per il riarmo è l'ultimo tema che divide il governo. Crosetto oggi si è lamentato di Giorgetti. Gli ho scritto 2 volte, attendo una sua risposta, ha detto il ministro della Difesa. Il titolare dell'economia, entro fine maggio, deve decidere se l'Italia accederà o meno al fondo SAFE, lo strumento finanziario europeo che consente di rafforzare le capacità militari e di difesa. Non si tratta di un finanziamento a costo zero, ma di un prestito che dovrà essere restituito. Per questo restano i dubbi di Giorgetti, in una fase in cui le priorità sono legate soprattutto ai costi dell'energia. Le tensioni tra i 2 ministri sono state al centro oggi di un vertice tra Meloni, Salvini e Tajani. Sul tema dell'energia invece Meloni in Parlamento ieri ha rispolverato l'idea del nucleare, una vecchia ricetta che di tanto in tanto ritorna come soluzione ma che resta impraticabile nel breve periodo. Da Roma Anna Bredice.
6: Il ritorno al nucleare per il governo diventa ora il nuovo obiettivo che sembra avere al momento un solo scopo, deviare l'attenzione dalle promesse mancate e dalle divisioni che attraversano il governo. Prima del Consiglio dei Ministri, infatti, Meloni ha voluto incontrare Tajani e Salvini, forse per capire come procedere per sbloccare 2 situazioni calde, le nomine, la legge elettorale e non ultimo le spese maggiori per la difesa contro cui si mette di traverso Giorgetti. Il nucleare invece è argomento perfetto perché sul suo ritorno non ci sono divisioni e soprattutto perché se ne parla ma nella maggioranza sanno benissimo che se si costruiranno nuovi reattori succederà tra molti anni. Contemporaneamente serve a Meloni a consegnare ai suoi elettori una soluzione facile al caro energia. Una legge delega quindi non comporta tensioni, a quanto pare alimenta la propaganda contro la sinistra sul Green Deal e fa emergere in Parlamento però le contraddizioni e le insidie che ci sono sul progetto della destra. AVS ad esempio rivela che è stato bocciato un emendamento che prevedeva di limitare solo agli usi civili ed energetici la produzione nucleare, bocciandolo, spiega Bonelli, potrebbe essere utilizzato il nucleare per l'uso militare. Bocciate anche tutte le altre proposte di maggiore produzione energetica attraverso le rinnovabili, già avanti nella ricerca e nella realizzazione. Niente di tutto questo, quindi, oltre al fatto che l'apertura al nucleare annullerebbe il no che 2 referendum hanno sancito su questo tema. Linea allo studio.
2: Nel Regno Unito il viceministro del Tesoro è stato nominato in serata ministro della Sanità dopo le dimissioni del suo predecessore West Streeting in vista di una possibile sfida al capo del suo partito e del governo, Keir Starmer, in fortissima difficoltà dopo la recente sconfitta alle elezioni amministrative. Il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
7: Cresce la pressione su Keir Starmer affinché rassegni le dimissioni. In questo modo i parlamentari laburisti potrebbero evitare di dover sfidare apertamente il primo ministro. Ma da Downing Street il segnale è chiaro, Starmer è pronto a dare battaglia. Per formalizzare la propria candidatura, Streeting deve raccogliere il sostegno di 81 parlamentari, ma i Labour sono più che mai spaccati. Quasi 90 deputati hanno chiesto ufficialmente le dimissioni del primo ministro, ma oltre 150 si schierano con Starmer, ritenendo che questo non sia il momento opportuno per un cambio al vertice.
8: The numbers show that the economy is growing. We shouldn't put that at risk.
7: Tra i possibili successori anche Andy Burnham, il sindaco di Manchester, che però prima dovrà ottenere un seggio in Parlamento, e Angela Rayner, ex vice premier, che ha recentemente dichiarato di aver risolto la controversia fiscale che le era costata l'incarico di governo. Entrambi rappresentano l'ala più a sinistra del partito, con Streeting invece ereditario dei valori più liberali e che si ispira alla figura di Tony Blair.
2: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Network.
10: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Sì, perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Good Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.